Un'altra sigaretta con malinconia. Leggo un libro e forse poi pian piano mi addormento, sperando che il nuovo giorno spazzi via.

Oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già nave del tiro. Dalla caccia di porco voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.

incontrar dalle tre vittorie. Dopo dolci amplesse gradere gli acquisti e decantar mie glorie. Ma la regale mirame già viene.

0: Floridante partì.
1: Cedei il comando e partì, ciò volevo. Fu lo stravoglio della sua dimora. Te, se chiari verdi.

0: prece d'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te non lice.
1: No, signor, prega lo stello e lascia che il non colpevole reo sfoghi la panno.
0: Tarda, e non

0: non spoglio, e certo lui creduto avrà in te, della mia fede sicuro sì, un vincitor cortese a me già fossi.
1: Aggiusti i miei doveri, arrivi nel cielo, i puoi.

0: rompe un mezzo in via, perché del mia soli in questo luogo bramo a parlar. Col più rimesso spirito, vuol padre lusingar, perché...
1: Ah, già viene!

Resta! Figlia Durante, tu non sei! Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono,

Penso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attendo.

mai tutta silenzio e alta notte. Tu solo fiderma ti scorta fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprate della mi guardia, i

faccia in porta, quale di me so suono, qual te prestete chiode. Forse ascolto qualche moto, di resta mor nel buio, alla letra porte passe miele.

0: trovo latito primo. Amor mai fa
1: farmel sentir più presto,
0: e senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci!
0: Elmira, Elmira! Alto dorme, a testar lavatasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a che fuggita la temo già. Corra si è far.
1: Cristo, amore, l'hai
0: fermata. Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guarde, lumi,

0: Elisa tu sei.
1: Quel felice io sono.
0: Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te.

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a me, a te mi moro.
0: Se altri non li scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore. Floridante a me venga!

0: presso al loro ufficio I sensi.
1: Nome, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spirti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrata.

0: ci puoi far morte.
1: A me? Vien monte! Contenta innanzi a tuoi pietosi sguardi. A te, che pensi far? Lieta mio bene da tuoi cari sospiri accompagnata.
2: Oh, per pietà, spezzatevi tenaci miei catene.
1: Prima di te voglio onorare la morte, addio.
0: Tale non era l'accenno mio.
1: Respiro, mi dispiegato.
0: Forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte, o floridante,

0: uscirà chi resista a lottrarmi?
1: Perseri, so tradito!
2: Poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di qua!
3: A nome, proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò il ribelle!
2: Ha vinto presto tra queste cempi!
3: Oggi del rossier noi!
0: Viva Elisa regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

letto. San re, a tu be, regno e solio, hai tutto per me, e misero cor. Che veggio, che sento.

il regno, il sogno è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento, catene, tormento, sangue, tu me, regno di sogno, tu me, è tutto per me, mi misero cor, è tutto.